0: Tene, tene, tene, tene, inne, inne, inne, inne, inne,
1: Saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, saliva, sa

famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, famosa, buena, buena, buena, buena, buena, buena.

0: La auditoría superior,
1: www.www.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf.asf

0: Y seguimos.
1: Patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito

Registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra, registra

Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo